0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
1: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
3: Pure Hits.
2: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit,
4: è su Radio 19.
3: Pure Hits.
2: Le canzoni che ami, tutte di fila.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora del

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Sardegna.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
2: 24 ore su 24, senza interruzioni.

Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio 19, sono le 7 e un minuto.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Meteo 19.
6: Amici di Radio 19, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Miglioramento ancora più deciso nelle prossime ore sulla Liguria. Per questo venerdì prevediamo anche ampie zone di sereno. Sì, qualche residuo annuvolamento si farà ancora vedere, ma senza grandi conseguenze. E fine settimana nel complesso all'insegna del bel tempo. Da segnalare però un po' di vento. Vento dei quadranti settentrionali si fa sentire anche questo sabato, soprattutto nella prima parte del giorno. E come temperature, comunque valori che tornano a guadagnare qualche grado, si starà bene nel weekend, con punte di 27-28 gradi. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per il tuo ufficio.

0: devi provare, devi fidare, perché se non deghi non ci credi.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: Non è solo hip hop.
3: Non è solo italiana. È semplicemente
2: hit.
3: Pure hit. Cambia la musica con

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio 19, sono le 12.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda, causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Bentrovati, prudenza nel percorrere la 12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Est verso Livorno. Sostenuto il traffico a Genova in città, in particolare nella zona del porto. La polizia locale segnala poi un incidente in via Le Antiche Bratte e un altro in via Ferriere e Bruzzo. Prestare le dovute attenzioni. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A10 Genova-Ventimiglia, con chiusura dell'autostrada dalle 22 alle 6 nel tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Dalla mezzanotte alle 6 chiuderà anche la A7 Milano-Genova tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Chi proviene da Milano potrà uscire a Genova Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria. Chi proseguirà oltre la stazione di Genova Bolzaneto verrà obbligatoriamente deviato sulla A12, dove potrà uscire a Genova Est. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per la ascolto.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
12: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits.
12: Pure Hits.
6: La tua playlist perfetta.
12: Pure Hits.

0: Torno da te.
1: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
2: Radio 19, Pure Hits.

0: seguici sui nostri social.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in via Cavella 2 da Piazza Manin. Seguici sui social www.scuolaartis.com.
1: In collaborazione con MS Assicurazioni.
2: Aumenta il ritmo, mettiti in movimento. Il 12 e 13 settembre porta la tua energia agli Sport Days di Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sconti sul prezzo outlet nei negozi aderenti e tanti eventi dedicati allo sport. Scoprili tutti su brugnato5terreoutletvillage.it e dalla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Un occhiale in omaggio! Le lenti in regalo! 4 occhiali al prezzo di 2!
4: Stanco anche tu delle solite finte promozioni e degli sconti impossibili?
5: Vieni da Officine Ottiche Italiane. Chiedi un preventivo e fai un confronto. 130.000 clienti soddisfatti. Sono la tua e la nostra migliore garanzia.
4: Cerca il punto vendita della Liguria più vicino su officineotticheitaliane.com.
5: Telefono 010 83 80 953.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: Ah, e che ci fai?
7: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolo19.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolo19.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
10: La musica più forte a Genova.
11: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
12: Ogni giorno, tutto il giorno.
11: Pure Hits.

0: Cure Hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio 19, sono le 15 e 2 minuti.
3: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto, andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella all'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14:55. Piloti di nuovo in pista per le prequalifiche, ed è tutto grazie dell'ascolto.
4: Viabilità 19.
6: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati, prudenza nel percorrere la 12 Genova-Rosignano per un veicolo in panne tra il bivio per la Milano-Genova e Genova-Est verso Livorno. Sostenuto il traffico a Genova in città, in particolare nella zona del porto. La polizia locale segnala poi un incidente in via Le Antiche Bratte e un altro in via Ferriere e Bruzzo. Prestare le dovute attenzioni. Tra i lavori notturni vi segnalo quelli sulla A10 Genova-Ventimiglia, con chiusura dell'autostrada dalle 22 alle 6 nel tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Dalla mezzanotte alle 6 chiuderà anche la A7 Milano-Genova tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Chi proviene da Milano potrà uscire a Genova Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria. Chi proseguirà oltre la stazione di Genova Bolzaneto verrà obbligatoriamente deviato sulla A12, dove potrà uscire a Genova Est. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Showa.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tutte le hits del momento senza interruzioni. Radio 19 Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Stai connesso alla nuova stazione.
2: Suona la musica forte di oggi.
1: E no bla bla.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.